sole tenuto tesoro maltrenuto dalla chambre se ne posa possino.